0: as a joke.
1: Giace nel vento di profonda luce l'amata del tempo delle colombe, di Medea

crescevano i melograni, c'era un profumo di erba bagnata, la primavera girava in carrozza, la fa non era ancora arrivata, ci bastavano 20 lire per rimediare un cono gelato, guadagnato nei pomeriggi a dissetare l'orto e il roseto. Dove crescevano i melograni, ricordo ancora il posto segreto, dal quale spiavo gli operai cantare la pausa accanto a un roveto, e deponevano olio e formaggi su una tovaglia fresca di lino, e la fragranza riempiva

estate era una palla di fuoco. Lo sguardo ingenuo delle ragazze stava cambiando poco a poco e li osservavo senza capire il gioco suadente del sorriso che ricamavan su quella bocca, alito dolce di fiordaliso. Laddove crescevano i melograni d'autunno con la tramontana a portar da mangiare ai cani a digiuno da una settimana, che all'uscita di scuola le facce mai viste prima di certa gente che ci parlavan di pane e giustizia, lotta di classe, rabbia crescente. E mi dicevo, corri ragazzo, che verrà un giorno, sarai come loro, la rivoluzione che ci aspetta.